passati per sempre tu già data carta a tutte le vere per passare tu già nel senso della sede di provare cari a sempre tu già cari a sempre tu già.